0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: uguale.
1: Posso chiamare Raffaella da domani?
2: Siamo con Jay o se siamo in questa radio Kiss Kiss, 10:27 del mattino.
1: Prima parlavamo la sessione della scuola, stamattina, la mattina.
2: Prima parlavamo di intelligenza artificiale, di ChatGPT, insomma, Gemini,
1: tutti quelli questi. Gemini.
2: Che i ragazzi utilizzano per fare i compiti, ma noi un tempo la nostra intelligenza artificiale
1: era capire chi poteva aiutare,
2: era il compagno di banco, quello bravo di scuola che tu casomai ti faceva copiare,
1: certo,
2: e poi durante le partitelle di pallone dove noi eravamo campioni tu gli facevi o lo facevi giocare nella tua squadra,
1: no, stava in porta.
2: No,
1: un classico,
2: lo
1: face...
2: se ti faceva copiare lo facevi mettere come terzino, come terzino sinistro, così, anziché in porta. Se invece non ti faceva copiare, no, in porta, oppure
1: l'arbitro, ti... l'arbitro. Tu arbitri, dai, un classico.
2: Il tuo qual è?
1: Ah, beh, io ho una coppia, avevo Marchini, spero che si chiami, non mi sento tanto, Marchini Beretta. Sì, Marchini era fornitore di suggerimenti nonché di merende, che aveva un locale anche lui e portava
2: Beretta
1: le merende.
2: Di salami.
1: Beretta dopo, noi salami ero io, lui modestamente, bravissimo, perché vai dai... da chi sono? Dai secchioni, no? A farti aiutare. Io poi ero libero, gli dicevo, ragazzi, mi vuoi aiutare bene, se ti spezzo le gambette. Mi aiutavano tutti, tranquillo. Col buono. Tu, Giannini, tira fuori il nome.
2: Io ne avevo due, lo saluto. Vedi? Perché anche il nostro radioascoltatore Giovanni.

0: Fontanella, hola, che è stato veramente il mio mentore, cioè veramente mi ha aiutato tanto. E poi c'era Claudio Cotarella, che è il mio commercialista.
1: Ah, vedi.
0: E Claudio Cotarella, tuttora da commercialista, mi fa ancora le cazziate.
2: Sì, dice, perché... ma è possibile che non capisco? Ma cacchio avete?
1: Ma la cosa triste è che avevamo due, non uno, due io e due tu, e guarda che fine abbiamo fatto. Hai a capito? Scuola.
0: Vabbè, comunque un saluto.

0: Selena Gomez in the dark. Anche Selena Gomez era una secchiona a scuola. Sì, sì, l'ha sempre ammesso.
1: Aveva un po'. Ma le belle ragazze erano sempre secchione. Invece i ragazzi erano belli o brutti.
0: Le belle ragazze secchione?
1: Non abbinano.
0: Le belle ragazze.
1: A scuola, Giannini, onestamente. Cioè,
0: io le belle ragazze non erano bravissime a scuola.
1: Perché tu non le guardavi dal punto di vista scolastico. Quello è stato il tuo problema. Però c'è una cosa che ha unito tutti, abbiamo visto. Le maestre. Abbiamo nominato prima.
0: Tra poco parliamo di maestre perché ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti,
1: sì,
0: con tanto di dati alla mano, e abbiamo scoperto le cose interessanti.
1: A proposito di dati alla mano, vai, pubblicità.

0: Amici, hey brothers, forte dei nostri consigli, anche Francesco Gabbani ha trovato la via del funk, ha ritrovato la via del funk.
1: Ragazzi, l'abbiamo detto, sta tornando ed è tornato il funk. E appunto, lui è Francesco Gabbani e ascoltiamo questa canzoncina qua. Il titolo te lo dico? Te lo dico?
0: Dai,
1: segnatelo, dai. È Summer Funk ed è New Kiss.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ci stai, stupiti.
1: Oh, anche lui, anche Bruno Mars non andava benissimo a scuola,
2: sì,
1: ma non è mai stato bocciato perché l'aveva promesso a sua mamma. Andava a scuola a Honolulu, nelle Hawaii. Cioè, tu hai capito, se fai filone, non vado a scuola stamattina, vedi, Pica lo sa, sei stata a Honolulu,
2: infatti
1: se
2: lì
1: fai filone, entri in un bar, non chiedere mai l'acqua.
2: Primo, perché se no piangi per due giorni come ha fatto Pica. Bottiglietta da 75 ha fatto un muto. Ma la cosa bella è che se vai a Honolulu, come fai a far filone? Che dove vai dopo?
1: Dove vai alle
2: scuola,
1: Hawaii?
2: Infatti, dai, non era meglio, era meglio come
1: Waikiki.
2: Come facevamo noi, no? Che andavamo al bar, sala biliardo, nei
1: parchi. Invece alle Hawaii vai a fare surf.
2: Ma che schifo, al sole, al mare, allora è meglio andare a scuola, dai.
1: A proposito di estate, c'è una notizia buona, infatti la conferma del decreto da 300 milioni di euro firmato dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. È stato confermato il nuovo piano estate per tenere aperte le scuole, che culo, con attività ricreative però e potenziamento delle competenze durante la pausa estiva,
2: e
1: per
2: serve
1: permettere agli studenti, figli di genitori che lavorano, che non hanno la possibilità di
2: avere un posto dove andare, che di solito sono anche abituati, fra l'altro, però non vai a studiare fra virgolette con i voti, vai a divertirti
1: no, però studiare. Ci sono attività ricreative e anche la possibilità di riprendere qualche materia dove non andavi benissimo.
2: E allora no, allora non vado. No, se devo studiare no, voglio andare solo a giocare.
1: A scuola!

0: Serena Brancale Levante. Svegli al mio paese.
1: Era finita la scuola. Quando andavo al mio paese significava che, era finita la scuola, perché io finivo la scuola, mio papà mi caricava, ma mi lanciava dal finestrino, perché si usava così per
2: portare dei parenti,
1: e andavo giù e stavo giusto quei 4 mesi, non di più.
2: È un classico, è un classico. Invece c'è una cosa che ho raccontato anche l'altro giorno a Pica, che più o meno ha una studentella più o meno della stessa età di Lorenzo.
1: Ah, è vero, sì.
2: Qualche giorno fa è arrivata la circolare a casa degli insegnanti, dei maestri, che diceva basta grembiule perché fa troppo caldo in classe e quindi possono venire vestiti normali. Al che tutti contenti, anche Lorenzo, e poi dopo qualche minuto ho realizzato che quella mattina avrebbe messo per l'ultima volta il grembiule nella sua vita.
1: Ah, è vero.
2: E sai quando ti passa davanti tutta la vita, tutti gli anni che l'accompagna da scuola, tutte le appiccicate, le cose.
1: Si è guardato in giro, altri capelli bianchi.
2: Una malinconia veramente, cioè, però realizzare che
1: e cresce, ragazzi.
2: Quel grembiule l'ha messo per l'ultima con questa musica sotto.
1: Adesso chiamo Valditar, facciamo mettere il grembiule anche l'anno prossimo in prima media. È una cosa male.
2: Vuoi salutare tutti i genitori che hanno realizzato come me questa storia?
1: Lorenzo, da grande, fai il salumiere così rimetti il grembiule e fai contento papà.
2: Delighetta.

0: David Guetta, San Martin. Ah, con dove iniziamo? Hai ragione. Dangerous, mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, attenzione, è che storichi. Tra l'altro la dedicano ai genitori come te, che penseranno quando avevano il grembiule piccoli, invece tornare a casa, che cambia anche la voce. Papà, mi sono fidanzato.
0: Remember the Time, una canzone che Michael Jackson non ha mai nascosto a nessuno, dedicata alla sua amica, molto amica, Diana Ross. Nel 1991, il video iconico, perché c'è anche Eddie Murphy nel video.
1: Giusto per.
0: La canzone Remember the Time, fantastica.

0: Beh, ragazzi, la musica più bella, mica scherziamo. Qui
1: poi Michael Jackson è davvero trasversale, dai più piccini ai più grandi. È amato da tutti.
0: Infatti, mi dicevi tu che sei andato a vedere film, che ti aspettavi gente di una certa età, invece pieno
1: c'erano
0: di ragazzi
1: tutti,
0: giovani.
1: Tutti.
0: Beh,
1: tutti.
0: L'arte non ha età,
1: è
0: non
1: vero.
0: Finisce mai.
1: Parleremo di un argomento scottante.
0: Sì. Il regalo di fine anno alle maestre.
1: Madonna.
0: Ti sei organizzato? Tira fuori la carta di credito. Muoviti.
1: Lady Gaga.

0: Lo aspettavamo il video di Lady Gaga e Deutsche Runaway, mamma mia santa, che
1: per,
0: bello.
1: Per gustarsi meglio la musica, ovviamente, no? Caro Giannini.
0: Bella canzone, bello il video, bello tutto.
1: Ma vuoi sapere com'è la procedura? No, la voglio sapere io com'è la procedura dei regali.
0: La procedura è che mancano ovviamente poco più di 3 settimane alla fine della scuola, ci sono le recite, i saggi, poi ci sono le gite e poi c'è il famoso...
1: La famosa, attenzione, che abbinata di sotto, scusami, nei miei tempi antichi era abbinata alla pizzata, no?
0: Il regalo alle maestre. Il regalo alle maestre. Il regalo alle maestre.
1: Con l'effetto...
0: I maestri.
1: È vero, sì.
0: I maestri.
1: L'hai preparato, tu già sei portato, chi lo sceglie, perché contano tante cose.
0: Ne stavamo parlando anche con Adriana, che più o meno ha un bambino della stessa età di Lorenzo, anche lui è l'ultimo anno delle primarie.
1: Ma tanti quest'anno si ritrovano all'ultimo anno e tutti dicono la stessa cosa, stiamo organizzando per il regalo. Quindi...
0: Allora, la domanda è questa, ai nostri tempi si faceva, ma era una cosa, un di più, ecco, le nostre...
1: Però...
0: mamme non si mettevano lì a fare
1: ricordo la torta a contadina era contenta, mia mamma no, era chiesta esplicita proprio dalla maestra assistente.
0: Adesso c'è la pizzata di fine anno e fine chiusura proprio di un ciclo,
1: è una festa per tutti,
0: e poi il regalo alle maestre. Ci fate sapere se si fa ancora questo regalo e mediamente no, ma è bene chiederlo perché poi ci sono siamo comunque nello stivale italiano.
1: Allora, se si fa, quanto si fa?
0: Mediamente, quanto avete speso per il regalo alle maestre? Giusto per saperlo, 347-490-0042.
1: E anche un piccolo consiglio così, che cose regalate? Perché conta anche
0: noi
1: quello.
0: Noi siamo intorno ai 30-40.
1: 40 euro o 40 persone?
0: No, 30-40 euro per il regalo alle maestre.

0: Ma il comi vacci piano, vacci piano.
1: A scuola la frase era quella, ma questi sono i risultati. È andata così, mamma, è andata così. Però vi abbiamo chiesto il regalo di fine anno.
0: Regalo del
1: dove
0: maestro.
1: Come? Abbiamo... Ci siamo dimenticati una cosa, però, no? Abbiamo per scontate grandi città. C'è qualcuno ci scrive: siamo un piccolo paese, la classe in quinta, quest'anno sono in sei e ci sono 10 maestri. Sarebbe il caso di far fare il regalo ai maestri a sto punto, ai genitori.
0: Ma
1: no?
0: Non solo, in questo periodo, a fine maggio, le rappresentanti di classe si svegliano la mattina e cominciano a correre dietro le mamme per farsi dare la quota.
1: Ogni mattina una rappresentante di classe.
2: Guarda, non vi voglio girare l'audio che ho mandato a mia moglie stamattina. Praticamente stavano delle mamme fuori alla scuola che si stavano alterando un pochettino, si stavano litigando per regalo, cena e quant'altro, tutto quanto riguarda il fine anno.
0: Le mamme mafia.
1: Eh sì, perché passi, senti dire, quello che passa dal mazzo di fiori all'automobile.
3: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Sono Monica dalla provincia di Salerno e a proposito di regali alle maestre, sono appena rientrata con altre mamme da acquistare tutti i regali alle maestre che sono 8.
1: 8 ragazzi?
0: Sì, sono tanti. Cogliamo un leggero stress nel lavoro.
4: E anche, bene sì, anche questo si fa ancora. Infatti già stiamo vedendo cosa fare, cosa non fare. E la pizzata, e poi c'è la recita,
0: però
4: e
0: c'è
4: poi
0: gita.
4: C'è il buffet della prima comunione, poi c'è la recita,
1: e poi si sposa
4: il buffet della prima comunione, e poi c'è la recita,
0: e poi c'è la gita.
1: Ci hai convinti.
0: Mamma mia, che stress.
1: Ragazzi, viene la febbre a me.
0: Fuori le scuole, soprattutto le primarie, è tostissima in questi giorni.

0: Alex Warren, Pure Dream. Questa è Radio Kiss Kiss. Salutiamo anche i maestri. L'abbiamo salutati anche prima, che non ci sono soltanto le maestre.
1: Anzi.
0: Che però... poi. No, va detta questa cosa. Maestre e maestre comunque hanno custodito i nostri figli per tutti questi anni. Quindi il regalino se lo meritano, dai.

0: Kiss a te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Kiss a te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Way.
2: Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta. Solo la tua voglia di sport.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Kiss, kiss.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Potential. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:27 del mattino. Max e Max, due persone che vi stanno dando l'opportunità di sfogare un po' quello che state covando dentro in questi giorni, soprattutto per i genitori di bambini alle scuole elementari e non solo.
1: Perché non controllavo una cosa, poi l'ho controllata. Ci sono genitori che hanno 3-4 di bimbi a scuola. Mamma mia, un mutuo. Mamma mia, sì. Un mutuo il regalo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Per fortuna che i miei figli adesso fanno le superiori. Ho fatto per 10 anni la rappresentante di classe. E ogni fine anno era una tragedia.
0: 10 anni la rappresentante di classe, come essere reduce del Vietnam, praticamente.
3: Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Milolvia. Mia figlia ha fatto un'unica cosa. Ha detto: non mi cercare. Perché non vedo manco una lira.
1: Beh, è stato un po' criptico, non abbiamo capito.
4: Buongiorno, chi parla? Una rappresentante di classe.
1: Eccola!
4: Presente. Ciao. Con i regali ci sono dentro, fino in fondo. Bello organizzarli, ma non spendiamo mai tantissimo. Ci piace di più scegliere cose particolari, carine, personalizzate, e non abbiamo mai speso più di 10-15 euro a mamma.
0: Sta, dai, bene.
1: 10-15 euro a mamma, sono 440
5: ma il regalo ci sta anche. Il problema è che si regalano cose altamente inutili, tipo vasetti, tipo fiori, tipo candele.
1: Ma come? Ma come i fiori inutili? Il fiore è sempre un bel gesto.
0: Tra poco c'è anche la testimonianza di un maestro, perché tu prima gli hai chiesto: ma che cosa ti regalo?
1: Cosa mi regalo? Soprattutto anche a loro regalano cose inutili, come ci è stato detto, tipo la cravatta. Beh, a me che non ho il collo.
0: Tra poco.
6: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: No, sono matti tutti, dito nella piaga, che fastidio queste Radio Kiss Kiss.
2: Matti
1: che
2: no, ma stanno impazzendo.
1: Che fastidio, soprattutto quando ci si pongono tanti pensieri, che cosa regalare, cosa non regalare,
2: ma
1: tantissimi.
2: Non può essere un pensiero. Dai,
1: sì, bravo, tantissimi radioascoltatori dicono come un tempo, insomma, bastava il pensiero e le maestre capivano. Poi c'è sempre la responsabilità del fatto che loro si sono tenute per 5-6 ore, a volte anche di più, i tuoi figli per 4-5 anni, quindi ti senti anche un po' in debito con i maestri, con le maestre.
2: Poi
1: sei d'accordo?
2: Qualche... Come no? Ma soprattutto c'è qualcuno che fa anche magari un po' di ironia, no? Ma come? Il regalo perché non le pagano? Non parliamo degli stipendi scolastici,
1: no,
2: perché apriamo, guarda, un
1: l'abbiamo
2: un
1: appena
2: inferno.
1: Detto il regalo che simbolo è, ma attenzione perché un maestro ci ha confessato che regali ha avuto.
3: Sì, dai, alla fine i soliti regalini, una pianta, un portachiavi con qualche frase incisa sopra,
1: vabbè.
3: Però alla fine... secondo me la cosa che conta è il pensiero.
1: Vedi,
2: maestro, bravo.
1: L'ha detto un maestro, non l'ha detto uno.
2: Però ha detto anche un po' disperato.
1: Basta il pensiero.
2: Infatti, noi abbiamo pensato di fare regali. Pensato e basta.
1: Già sentito.

0: dimmi quanto devo mettere. Quanta è la mia quota?
1: Era attesissimo il loro ritorno.
0: Sì.
1: E sono tornati con una canzone old style, cioè come facevano all'inizio della loro carriera.
0: Anche il titolo secondo me un po' ce lo ricorda, perché sono i Maroon 5 con Heroin. Detto bene? E allora è New Kiss.

0: Questo è il nostro New Kiss, ma attenzione perché tra tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, con tanta suspense per le scelte, i regali, le preoccupazioni e quant'altro, c'è un consiglio che arriva proprio da una rappresentante, un ex rappresentante di classe.
1: Sentiamolo,
0: è un bel consiglio.
2: 15 anni fa, anno della comunione, a tutti i costi le mamme hanno voluto che io facessi la rappresentante. E infatti quell'anno non ci sono stati nessun regalo, perché le ho chiamate ad una e le ho fatto capire che era inutile fare questi regalini. Al massimo possiamo fare una colletta e li mandiamo in beneficenza. Alla fine abbiamo fatto così, le maestre sono state contentissima.
1: Perché alla fine è quello che conta.
0: Soluzione geniale.
1: E tante maestre chiedono: invece del regalo, regalaci materiale scolastico, lo usiamo l'anno prossimo con gli altri bambini.
0: Vedi?
1: Ma che bello!
0: Anche
1: bravi.
0: Con i bambini meno abbienti, perché
1: comunque
0: ci sono
1: per
0: anche
1: beneficenza, ricordatevi anche via Sgambati 61 Max.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Fino a 27 km con un litro.
15: 16 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Eccolo lì.
1: C'è un passaggio che dice because come dice? Because I can't wait.
0: Ah, perché lo contrae.
1: Cause can't wait. Cause can't wait.
0: Ah, quindi è cause.
1: Cause.
0: Io capivo una
1: cause.
0: Io capivo un'altra cause. Ma evitiamo questo, andiamo avanti.
1: Parlavamo della fine della scuola, pausa estiva, quant'altro.
0: Qualcuno ha ricordato appunto che Val di Tara ha investito, no, il ministro, per fare l'estate a scuola senza studiare per chi non ha possibilità.
1: Si chiama piano estate. Ma in altre parti del mondo invece si sta pensando di chiuderle con un certo anticipo.
0: Ma per quale motivo?
1: Scuole. In Messico.
0: Sì.
1: Perché c'è il campionato del mondo.
0: Ci sono i mondi.
1: Ci sono i mondiali.
0: Lo stavo dicendo con gioia, poi mi sono ricordato che noi non ci andiamo.
1: Il ministero sta valutando in Messico la possibilità di anticipare di oltre un mese la fine dell'anno scolastico per permettere ai bambini e alle famiglie di vivere da protagonisti i mondiali 2026.
0: Lo fanno perché i bambini devono fare la preparazione con le nazionali, si devono allenare. Dai!
1: Perché le scuole poi terrebbero lontani i bambini dalla possibilità di andare allo stadio.
0: Ma che ora vanno a scuola i bambini? La sera alle 9?
1: Ma chiama il ministero dell'istruzione in Messico e diglielo!
0: Figa, per favore, chiamami il ministero messicano.
1: Devo
0: dire due cose.
1: Allora, la proposta.
0: Ma veramente l'hai chiamato? No, che parlaci tu, parlaci tu.
1: Hola.
0: Pronto?
1: Hola.
0: Hola. Ministero. Pronto? Casa Cobetti? Ho sbagliato numero. Alla Fantozzi proprio.
1: Ci sono molte persone. Come pronto?
0: Pronto? Risposto.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: È la moglie del ministero della giustizia.
0: Scusa, questa moglie messicana, come si parla il messicano?
1: Ma che
0: col sombrero?
1: Sono.

0: vi regaliamo una bella canzone del 1980, Judge Benson, per tutti gli amanti della musica funky.
1: Sì, ragazzi,
0: funky.
1: Chitarra ne abbiamo?
0: Funky?
1: Yeah.
0: Give me the night. Oh.
1: Tanta roba, ma prima salutiamo e ringraziamo Pica per la regia, la nostra control room, c'è ovviamente Lucilla.
0: La nostra maestra, Lucilla.
1: La nostra maestra, la nostra rappresentante, la Marta Martinez, e i due bidelli vanno via e tornano domani.
0: Esatto, stesso orario, 9:30.

0: Gimme the Night, George Benson, 1980, il nostro History Kiss. E noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca, gli sviluppi nelle indagini sull'uccisione di un bracciante agricolo a Taranto. La squadra mobile ha individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nella mortale aggressione a Bakary Sakho, il 35enne maliano, brutalmente pestato e poi coltellato sabato scorso all'alba nella città vecchia. A 22 anni, il secondo maggiorenne del branco, avrebbe sferrato un pugno al volto del nordafricano aggredito dopo essere entrato in un bar a prendere un caffè prima di andare al lavoro nei campi. Gli esteri, terminato il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, commercio e dazi, nuove tecnologie, ma anche Medio Oriente e Taiwan, i temi sul tavolo. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, accogliendo il presidente americano nella grande sala del popolo dove si tiene la cena di commiato, aggiungendo di essere felice per la visita del capo della Casa Bianca in un momento in cui il mondo è ad un bivio. Trump, da parte sua, ha elogiato il fantastico rapporto con Xi, definendolo un grande leader e parlando di colloquio ottimo. Restano però divergenze su Taiwan. Il governo cinese non esita ad evocare un possibile conflitto tra i due paesi se la questione venisse gestita male. Tra gli interessi comuni di Washington e Pechino c'è naturalmente la riapertura dello stretto di Hormuz. Ieri lo ha attraversato una super petroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno. Stamane l'ha passata una petroliera gestita dal gruppo giapponese di raffinazione Ineos. Abbordata invece una nave a largo dalle coste degli Emirati Arabi che si dirige ora verso le acque iraniane. Teheran rivendica il controllo dello stretto prevedendo enormi entrate finanziarie. Il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che non esiste una soluzione militare alle questioni che riguardano la Repubblica Islamica e tiene aperto il dialogo ma senza pressioni o minacce. Intanto si registra un'escalation in Libano. Israele continua a bersagliare le località nel sud del paese. Secondo l'UNICEF sono una sessantina i minori uccisi o feriti dal 6 maggio nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Leone XIV in visita alla Sapienza, accolto dall'ovazione degli studenti dell'Ateneo Romano. Il Papa ha percorso in golf car il viale dell'università dopo il colloquio privato con la rettrice Polimeni. Prevost si è recato in aula magna per l'incontro pubblico. Chi cerca e studia la verità, ha detto il pontefice, alla fine trova Dio nelle tante forme in cui ha voluto mettere la sua impronta. Lo sport, calcio, ha poche speranze di essere accolto il ricorso urgente della Lega Serie A al TAR contro la decisione della prefettura di Roma di spostare la partita con la Lazio a lunedì sera per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis al vicino Foro Italico. Ritenuta impercorribile l'ipotesi di anticipare di mezz'ora la partita all'Olimpico domenica alle 12 e posticipare il tennis alle 17:30. Il derby di campionato per il momento rimane a lunedì alle 20:45 e così anche tutte le sfide che riguardano la zona Champions come Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. E chiudiamo ancora con il tennis ufficiale. Domenica la finale del Masters 1000 di Roma assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. La speranza è che a contendersi il titolo siano due italiani. Intanto Luciano Darderi in semifinale, domani sfiderà il norvegese Ruud, tra un'ora tocca invece a Jannik Sinner contro il russo Rublev, a seguire l'ultimo quarto tra lo spagnolo Landaluce e il russo Medvedev. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Mi fa notare il buon Pasquale Viola che la sigla è partita alle ore 12:00 minuti e 00 secondi. Più puntuali di così, ragazzi, se more. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un pochetto Martinez, Gonzales, Lopez, eccetera, eccetera. Saluto e bacio quei due bei ragazzi di Max e Max che tornano domani. Noi staremo insieme fino alle 14:00. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, gli Imagine Dragons con Bones, Lenny Kravitz con Stand, ma subito arriva Annalisa con la sua meravigliosa canzone. Canzone estiva.

Beyoncé, Imagine Dragons, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, buon giovedì 14 maggio, lo dico per ricordarlo a me stessa perché ogni tanto insomma dimentico che giorno sia, semplicemente ero convinta stamattina che fosse venerdì, raga, quando ti fissi su una cosa è una roba incredibile. Allora parliamo di insicurezze, perché allora chi non ha insicurezze? Tutti abbiamo delle insicurezze, è una cosa assolutamente normale, poi c'è chi ci fa un po' pace con le proprie insicurezze, con i propri difetti e li accetta o quantomeno li tollera senza che diventino in qualche modo un ostacolo, e c'è chi invece non riesce assolutamente ad accettarle, magari ecco ricorre a rimedi più o meno drastici per sentirsi magari a proprio agio, ma anche chi ai nostri occhi poi appare perfetto non è che si senta tale. Un po' i social hanno aumentato questa percezione di noi così severa, un po' anche i tanti modelli di perfezione che vengono proposti ogni giorno, e se le donne sentono maggiormente come un problema ecco il peso corporeo, sei ingrassata, sei dimagrita, poi ci sono gli altri che insomma si fanno mai i cavoli loro, per gli uomini il vero problema sono i capelli. Di questo parliamo tra pochissimo, prima c'è Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica e buon giovedì, non mi confondere ulteriormente, caro Saif. Allora, gli uomini italiani non sono disposti ad accettare la caduta dei capelli. Quasi un italiano su due soffre di calvizie, che è tanta roba. Parliamo del 44% degli uomini italiani, uno dei tassi più alti al mondo, e questo ha portato negli ultimi 5 anni un aumento del 20% di persone che si rivolgono a tricologi, medici, specialisti dei capelli per risolvere quello che viene percepito come un vero problema, e aumentano di tanto anche i voli verso la Turchia, che sappiamo sia essere una delle mete più gettonate per il trapianto di capelli. Ma i medici lanciano l'allarme, parlano di pressione sociale causata appunto dai social, cioè il vero problema non è la caduta dei capelli, ma il timore che questo possa avere dei riscontri sociali negativi a causa soprattutto dell'esposizione social, cioè la paura che qualcuno possa dire qualcosa, scrivere qualcosa di negativo sotto un post. Che poi possiamo dire che spesso le imperfezioni siano belle, non è una frase fatta, cioè ci sono dei difetti che ci rendono unici. Sofia Loren non ha naso perfetto, cioè il naso aquilino, eppure ha un viso splendido. Quindi ecco, bisognerebbe forse accettare, lo dico anche a me stessa, che i difetti in qualche modo ci rendono anche più belli.

0: 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss Kiss.
7: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Kiss Kiss.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Yes, yes.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Kiss Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme per Super Superstar. Intanto sono arrivati un po' di messaggi, commenti alla questione delle calvizie in Italia. Tanti italiani, quasi la metà degli italiani soffre di calvizie e tanti italiani non lo accettano, soprattutto per la pressione social, e purtroppo viviamo in un'epoca in cui apparire è importante, questo crea parecchio disagio. E ci scrivono tante persone che hanno affrontato benissimo questo tra virgolette problema e che ne hanno fatto fondamentalmente un vanto. Avete un amico che non si stanca mai di ascoltarvi, che non vi giudica, sempre sereno, che non pare abbia mai avuto una brutta giornata? Lo trovate in qualsiasi momento, anche alle 3 di notte. In realtà non esiste, ovvero questo amico è digitale ed è il chatbot con cui molte persone hanno iniziato a parlare in maniera così frequente che è diventato un amico fedele.

Pasquale, ci parli con chatbot? Cosa gli chiedi generalmente? Anche io le ricette, ma guarda, ti dà delle ricette niente male. Comunque c'è chi parla con i chatbot in continuazione per chiedere consiglio su qualsiasi cosa, e addirittura è stato documentato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale. Riguarda una giovane di Venezia di 20 anni ed è la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze. In fondo, insomma, il chatbot è gentile, comprensivo e ci dà sempre ragione.

Katy Perry con Woman's World, e adesso pronti anche per una bella novità. Dunque, ammettere i propri errori, come è difficile, maledirsi e diventa in qualche modo uno strumento di consapevolezza per crescere e accettarsi e accettare gli errori che a volte si possono commettere in amore. Fulminacci con Maledetto Me, il nostro new kiss.

0: maledetto me, maledetto me, Fulminacci, il nostro new kiss. Pasqua, ma sta primavera quando arriva? Cerchiamo di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni di tempo instabile su parte d'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel pomeriggio temporali su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante e Basso Tirreno, altrove invece sole protagonista. In serata e nella notte tendenza alla diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Massime comprese tra 15 e 21 gradi al nord, tra 17 e 21 al centro, tra 16 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Kiss Kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Kiss Kiss. Hey!
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
13: La spesa intelligente!
5: Kiss Kiss.
14: Renault.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Kiss Kiss.
16: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
17: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
18: E le focaccine ai piselli della Romagna?
19: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
20: Le Fiorentini.
5: Kiss.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
21: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: band, sì, io faccio parte della band ormai. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, facciamo un attimo un passetto indietro, perché all'inizio abbiamo parlato del fatto che quasi la metà degli italiani perde i capelli e non viene ben accettato. Invece mi fa piacere ascoltare gli uomini che mi hanno scritto e che mi hanno raccontato la propria storia assolutamente positiva.
1: I capelli mi sono iniziati a cadere quasi quando avevo 18 anni. Oggi ne tengo 46 e non mi riconosco con i capelli in testa. Per me non è stato nessun tipo di problema, anzi.
0: Vedi, è diventato un simbolo distintivo. C'è anche Michele che dice: ho perso i capelli per genetica all'età di 20 anni, perché generalmente si dice quando il padre non ha i capelli anche il figlio tende a non avere i capelli. L'ultima volta in cui ho visto un barbiere c'era ancora la lira, pennello, schiuma e rasoio tutte le mattine. Non mi è mai stata di peso questa condizione, che alla fine è diventata una mia caratteristica connotativa. Non condanno chi opta per accorgimenti riparatori, ma comprendo la percezione di un disagio solo se dettata dal non sentirsi bene e non facendolo chiaramente per apparire sui social.

con You and Me. Allora parliamo di hot stepper. Sapete cosa vuol dire? Nello slang giamaicano indica un fuorilegge, un ricercato in fuga dalla polizia, ma in questo caso cosa indica? Indica un gangster malirico, cioè qualcuno che domina la scena musicale e uccide, ma metaforicamente, la concorrenza con il proprio talento, con le proprie rime, ed è questo assolutamente il caso. 1994, Inika Maze con Here Comes to Hot Stepper, il nostro History Kiss.

Here Comes to Hot Stepper 1994 History Kiss. Avete qualche matrimonio in vista? Questo è quel periodo in cui magari bisogna andare ad uno, due, tre, quattro matrimoni? Ecco, c'è qualcuno che ha avuto più di un invito per un matrimonio? Tra poco parleremo di quelle cose che proprio non sopportiamo quando andiamo ad un matrimonio, perché ci sono delle cose che riteniamo intollerabili. Intanto saluto ancora Pasquale Viola in regia, io sono Marta, staremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta Tate McRae, Nelly Furtado con I'm Like a Bird, ma subito i The Colors con Rolling Stone.

Già tutti da Marta, 9 minuti dopo le 13. Allora parliamo di matrimoni. Matrimoni in vista, c'è Giorgia da Latina che ha ricevuto ben 3 inviti per matrimoni di amici. L'ultimo il 28 agosto. Mamma mia, è una data un po' complicata, eh. Ma parliamo delle cose che fanno invece incavolare di più gli ospiti ad un matrimonio. Allora, le attese al primo posto, ragazzi. Ospiti che restano ore ad attendere, o la sposa che arrivi, va bene un ritardo, ma al massimo una mezz'oretta. Gli sposi che vanno a fare le foto dall'altra parte del globo e mancano a volte anche per più di 2 ore, e gli ospiti sono mollati lì a pascolare con al massimo una tartina e uno spritz tra le mani, perché poi per aprire il buffet bisogna aspettare gli sposi. La musica troppo alta durante il pranzo o la cena, che poi sotto la cassa della musica ci piazzano sempre lo zio che non sopporta assolutamente la musica. Ma c'è altro, cosa proprio non si può tollerare quando si è ospiti ad un matrimonio?

Ho la Jezzi stessa direzione. Allora, quali sono le cose che fanno incavolare di brutto gli ospiti ad un matrimonio? Sono tante, raga. Primo posto le attese, dai, a volte si esagera, soprattutto con le foto. Cioè, non si possono trascorrere 2 ore a fare le foto. Ma perché? Ma ci si perde anche tempo. No, per me no. Un'altra cosa che fa incavolare gli ospiti ad un matrimonio è l'assegnazione dei posti, perché succede che magari si accostino male le persone e questo può generare anche qualche imbarazzo. Magari quella persona ti stava sul cavolo e resti a tavola nel mutismo più totale. Poi c'è la questione sequestro di persona, cioè il tempo di un matrimonio ideale dalle 4 alle 6 ore, oltre diventa snervante. E per finire ci sono gli obblighi economici, liste di nozze o IBAN scritti sugli inviti ancora vengono mal visti, nonostante poi, ecco, la busta diventa sempre più spesso un IBAN, però non piace.

0: Chissà te, che dici, esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chissà te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Quattro tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
14: La spesa intelligente!
11: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Kiss. Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
20: Via.
19: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Marrakesh il titolo di questa canzone. Volevo capire, noi vogliamo capire qual è la regola che c'è in casa vostra. Stiamo dedicando l'argomento di oggi in Dedichis proprio a questo, alle 2:30 del pomeriggio di questo giovedì.
1: Sì, perché a casa di Victoria Beckham durante la cena i cellulari a tavola sono banditi. Sentiamo a casa di Roberta qual è la regola che bisogna rispettare.
0: Pronto?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, salve.
0: Ciao, ciao Robby, dici un po' qual è questa regola a casa tua?
2: Allora, una delle regole è per i maschietti, sì, è di fare la pipì seduti.
1: E perché? Perché?
2: È per una questione di igiene e di rispetto verso me, che sono l'unica donna di casa.
1: Quanti maschietti ci sono a casa tua?
2: Mio marito e due adolescenti.
1: Ah, quindi due adolescenti più tuo marito devono, certo, fare la pipì da seduti e la cacca in piedi, giusto?
2: Esatto.
0: Scusami, okay. Robby, tu hai prove scientifiche del fatto, sì, che loro la facciano seduti?
2: Sì, certo.
0: Cosa fai?
2: Certo.
0: Li spi dalla come si dice?
1: C'è una telecamera tipo Grande Fratello?
2: No, perché vabbè, a casa mia le porte sono un po' un optional, però poi me ne accorgo perché insomma quando pulisco è pulito, insomma.
0: Puoi sempre aperte le porte.
1: Potrebbe essere un'altra regola, capito? In alcune famiglie, in alcune case, le porte devono assolutamente essere aperte. Io ricordo che quando frequentavo una ragazza al liceo, i genitori, quando io andavo a casa di questa ragazza,
0: tutti porta aperta,
1: il bagno in generale, dicevano la porta della camera aperta, la porta
0: non c'è privacy, scusami così.
2: Chi la vuole la può chiudere, ma dietro le porte non ci sono le chiavi. E poi me ne accorgo quando pulisco, insomma, che è tutto pulito, profumato, anche il giorno dopo, insomma.
0: Non hai bisogno dello spioncino perché la porta è generalmente aperta. Quindi voglio dire una cosa a te e ai nostri ascoltatori: anche in casa mia c'è questa regola, si fa sempre pipì seduti. Quando addirittura viene Raff, ormai imparato, lo trovo sempre seduto.
1: Io.
0: Infatti, non so mai se in quel caso è atto grande o atto piccolo, perché è che là è.
2: Ma lì poi magari se ne accorgi da altri particolari.
1: Questa telefonata può anche terminare qua. Ciao Roberta.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
0: Posso dire, Roberta al telefono, nostra ascoltatrice, una pulitona, me ne sono accorto da come parlava.
1: Grande regola da seguire. Questo è l'argomento di oggi in Dedichis.
0: Non ho capito. L'artista, diciamo.

0: Guarda che comunque pensandoci bene, sì, l'idea e la regola di andare in bagno da seduti per noi uomini, quello che ha detto l'ascoltatrice di prima, è anche da un certo punto di vista è un modo per rispettare, capito, la famiglia, per rispettare, certo, capito. Tu pensa, in una famiglia, cioè, magari una sola donna, l'ascoltatrice prima diceva due adolescenti più mio marito, tre uomini, una sola donna.
1: Magari anche un solo bagno da condividere.
0: È proprio una questione di statistiche che potrebbero sporcare. Chi è?
2: Signor, ma alza la tavoletta, no?
0: Bene,
2: alza e abbassa, alza e abbassa.
1: Lo so, ma non...
0: Mi fa schifo comunque, cioè la tavoletta...
1: Guarda, per esempio, detto Willy, un nostro ascoltatore, o Giancarlo, non ho capito bene il nome, comunque dice fare pipì seduto però, per noi uomini, è farla ma in modo incompleto. Non ha tutti i torti, questa però è una cosa proprio di uomo.
0: Amici,
1: quindi solo gli uomini in questo momento possono
0: capirci. Ricordiamoci una cosa, che o da seduti o da in piedi, noi uomini avremo sempre quella gozzolina che nella mutanda... esce.
1: Grazie per averci
0: capito.
1: No, ma grazie per avercelo ricordato.
0: Fisica.
1: Certo.
3: Anche in casa mia si fa seduti, però sì, vorrei dire alle signore donne che l'uomo a far la pipì seduta non svuota bene e può avere problemi di prostata.
1: Un altro abbiamo un tecnico.
0: E allora
1: qui,
0: Marco, io sai che cosa ti dico?
1: Anche se posso dire, il nostro amico Teo, un ascoltatore fedelissimo, ci scrive: "Però farla seduto fa bene alla prostata".
0: Sai che ti dico? Voglio sapere quanti uomini all'ascolto fanno la pipì da seduto a casa, da seduti a casa, perché sono costretti dalle proprie mogli. E dall'altra parte voglio sapere quante donne hanno l'uomo che non fa la pipì da seduto, bensì la fa in piedi in casa,
1: che vorrebbero invece la facesse da seduto.
0: Va bene? Mettiamo un disco bello, J Balvin, Skrillex, Sindaghetto. Sentiamo dopo qualcosina che è arrivato. E poi ci sono anche 5 minuti d'amore.

0: Salute. Sì. Buongiorno, Kiss.
1: Ciao.
0: Ma di primo mattino mi spiegate come fate a fare la pipì da seduti? Cioè, ve la fate in faccia praticamente.
1: No.
0: Ciao, Mauro.
2: Do le botte, no, bom, bom.
1: Te lo reggi semplicemente, dai. Cioè, nel senso, sei un attimo attento a quello che succede. Regole in casa vostra. L'ascoltatrice diceva che a casa sua i maschi della famiglia devono farla seduta, magari anche un solo bagno da condividere, visto che sono tre uomini e una donna. E abbiamo chiesto se anche a voi succede una cosa del genere, no?
3: Tre uomini, una donna e un gabinetto.
4: Allora, io il mio compagno lo chiamo Jim.
3: Perché?
4: Perché quando va in bagno lascia sempre la goccia.
3: Benissimo, grazie.
4: Kiss da Floriana.
1: Ciao, ma

In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Kiss, kiss.
0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Kiss, kiss. Hey!
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
1: Kiss, kiss.
0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
1: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La musica italiana, sono 5 minuti di musica italiana con il karaoke sul 158 e con le vostre note vocali.
1: Noi le aspettiamo di commento, di canto, di quello che volete al 347 490 0042. Se non avete mai interagito con noi, salvatevi il numero, cantate, ma soprattutto commentate questi 5 minuti, che è un appuntamento che ormai facciamo da quasi 2 mesi, che vi sta piacendo molto e noi siamo molto felici, e per questo l'abbiamo messo fisso il giovedì pomeriggio.
0: Preparatevi, perché anche oggi si canta. Creiamo l'atmosfera, per favore, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Amore, fateli ogni giorno.
1: Creano dipendenza, 5 minuti d'amore, creano dipendenza.
0: Grazie.
2: Lascia che io sia.
0: Tutti, voce.
2: Il mio brivido più grande.
3: Il tuo, no, il mio.
0: Vabbè.

0: Anche oggi 5 minuti d'amore vi hanno fatto emozionare, ci abbiamo provato come sempre ogni giovedì. Sentiamo quello che è arrivato, Pasquale, le note vocali dei nostri ascoltatori, quelli che cantano, quelli che si emozionano.
1: Ti amo,
0: vabbè, questa per forza, dai.
1: Francesco ci ha scritto su WhatsApp: questa è felicità. Grazie mille ragazzi per questo momento, ma grazie a voi per questi feedback.
2: 5 minuti, è vero che creano dipendenza, sono bellissimi, fate 20 minuti.
0: Grazie tesoro, perché poi 5 minuti d'amore prendono tutti, prendono bambini, prendono adolescenti, no? Abbiamo suonato il pezzo di Guè, più di un film, più di un film, più di un amore.
1: Vabbè sì, diciamo per noi trentenni quella è proprio un'icona del rap e non solo, è diventata talmente popolare e forte che veramente la cantano tutti.
3: Grandi ragazzi, mi state facendo venire i brividi.
0: Era quello che volevamo fare e che vogliamo fare ogni giovedì.
1: Raff, c'è una nostra ascoltatrice, si chiama Francesca, dice: siete una coppia lavorativa stupenda, adoro questo momento, lo aspetto ogni giovedì, un abbraccio forte, ma chi schissa a te Francesca. Francesca, grazie.
0: Ciao Franci.
4: Ragazzi, è fantastico questi 5 minuti. Era un po' che non vi ascoltavo a quest'ora e sono veramente eccezionali. Ottima idea. Andate avanti così.
0: Alla
4: siete
0: grande.
4: Grandi.
0: Grazie. Grazie. Grazie. Grande tu, grande voi che ci seguite. I 5 minuti d'amore, come sempre, torneranno settimana prossima, di giovedì a partire dalle 14.45, perché, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore
1: creano

0: che sì è d'amore, perché sì, parla d'amore nel senso che si cerca l'amore, ma forse si cerca anche nella dance floor, cioè proprio mentre si balla, tant'è vero che questo è un pezzo icona degli anni 90.
1: Dove si trova?
0: Nella dance floor.
1: Dance floor. Oh.
0: Soprattutto per quello che è la discoteca. Beh, perché si canta e si balla tutt'oggi.
1: Al nord della dance floor o al sud della dance floor?
0: È ovunque, ovunque.
1: What is Love 1993 su Kiss Kiss, Hathaway.

0: verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici della radio coinvolte e poi soprattutto degli ascoltatori.
1: E quindi andate sul sito kisskiss.it per votare appunto il vostro preferito di Amici.

0: diretta con Victoria Beckham. Non è qui negli studi, magari ci farebbe piacere, saremmo veramente felici.
1: No, forse più no. Proprio David Beckham, proprio per parlare di calcio. Vabbè, ma no. Anche Victoria.
0: Ma Dave e Victoria tutta la vita la figa, perdonami.
1: Questo pure è vero, però vabbè, Beckham, andiamo avanti.
0: Ha rilasciato un'intervista, ha detto che lei ha una regola in casa, ovvero durante, tra le tante regole, ce n'è una nello specifico, che durante la cena i cellulari a tavola sono banditi. E allora oggi, come abbiamo fatto durante la prima ora, vogliamo entrare all'interno delle vostre case proprio per conoscere una regola non negoziabile, una regola che non si discute all'interno di casa vostra, che sia magari salutare sempre quando si entra, no? Oppure si esce, magari molte famiglie la domenica pranzano insieme, c'è questa usanza, c'è questa regola.
1: Prima per esempio l'ascoltatrice Roberta al telefono ci ha detto che la sua regola è far pipì ai maschi seduti, e molti di voi le hanno dato ragione, insomma è una regola che c'è tra tante famiglie. Qualcun altro per esempio ci aveva scritto che si cena molto presto, ed è un'altra di quelle regole che hanno anche in casa Beckham, cioè loro, vabbè, sono anche inglesi, però loro cenano alle 18.
0: Io alle 18 pranzo. Quindi
1: diciamo, noi italiani sulla cena siamo molto diversi dagli inglesi, quindi a loro viene un po' più facile.
0: A che ora ceni?
1: Io sempre 8:30.
0: Ok, io 10:30. Pasquale, tu ceni?
1: Alle 9. Quando capita dopo le 9.
0: Anna, tu ceni? Alle 8,
1: più o meno alle 8 di sera.
0: Ognuno ha un orario diverso quando cena.
1: Per esempio invece i Beckham cenano alle 18 e loro non utilizzano i cellulari, questa un po' è la loro regola. Da qui infatti la domanda di oggi: la regola che c'è proprio a casa vostra, perché magari anche voi a casa vostra avete la regola che cenate tutti quanti insieme sempre.

0: dice?
1: Ciao ragazzi, allora la regola che qui a casa nostra che si deve sempre rispettare,
0: qual è?
1: È quella di dare un bacio alla cuoca, che sono io, okay, ogni volta che si inizia un pasto.
0: Bello, guarda, allora, okay, quando ti dico una cosa, c'era anche a casa mia quando i miei prima che divorziassero, cioè quella che quando entri in casa devi sempre salutare mamma, papà e tuo fratello. Quando si va a dormire c'è il bacio della buonanotte, quindi sì, è una regola che magari potrebbero seguire tantissime altre persone.
2: No, scusa Raffi, ti devo leggere assolutamente il messaggio di Barbara da Bergamo, che dice: ok, non entrare con le scarpe in casa, ma loro addirittura hanno la scarpiera all'esterno.
0: I soldi.
2: C'è la scarpiera fuori, che vuol dire pure, Pasquale dice pure io, scusami, fuori dalla porta vede la scarpiera.
0: Sul pianerottolo.
2: Quindi scusa, lasciate le scarpe vostre sul pianerottolo.
0: Non avete paura che se le ruba? Non è paura che se le possono rubare. Ma
2: le
0: chi?
2: Scarpe fuori al pianerottolo.
0: State solo, no, a casa, forse, però nel pianerottolo.
2: Forse perché avete una piccola villetta, cioè nel senso non, perché non abitate in un condominio. Ah,
0: io allora non mi fiderei comunque lasciare le scarpe fuori casa. Io personalmente visto... certo, anche cose che ho sentito nella
2: hai
0: storia.
2: Hai scarpe anche costose, 300-400 euro, è diverso, certo, quello
0: chi
2: sì
0: è? Ma le scarpe, secondo me, sono l'unica cosa, cioè,
2: dove vale
0: comprare,
2: la pena spendere i soldi.
0: Sì, puoi comprare una camicia di 10 euro, una camicia di 5 euro, ma le scarpe devono sempre essere scarpe che comunque hanno un valore di mercato.
3: Regola che bisogna assolutamente rispettare, non venire in camera di mamma e papà dopo che si è andati a letto la sera.
0: Bravo, perché questa... mamma e papà devono fare un altro figlio.
2: Mi sembra una bella regola che avete così, non dico impostato, ma almeno vi siete detti in
0: questo famiglia. È uno dei motivi per cui io attualmente non voglio avere figli.
2: Ah,
0: la paura di poter stare con una mia ipotetica compagna, stare a letto e non avere più l'intimità, perché poi quando arrivano i figli l'intimità da... Pasquale, l'ultima volta che sei stato con
2: ricordiamo
0: la tua compagna,
2: che Pasquale regia ha
0: tre anni fa,
2: ha un figlio di due anni
0: e tuo figlio è nato 2 anni fa. C'è un problema di base, Pasquale.
2: Vabbè, questa è un'altra storia che io non voglio sapere.
4: Ciao ragazzi, a casa mia è severamente vietato andare a tavola a mangiare con il pigiama.
2: Applauso.
4: L'unica eccezione può essere
2: bravo,
4: siamo malati.
2: Te la febbre, quello sì.
4: Io vengo minacciata puntualmente ogni domenica perché se non mi tolgo il pigiama,
2: mamma
4: non
2: mia,
4: mangio.
2: Verissimo.
4: È la frase che mi sento ripetere da sempre.
0: Da bambini è una cosa.
2: Sembri sempre sciatto però se hai il pigiama quando anche stai a tavola, no? In casa.
0: Da adulti è totalmente diverso.

0: Tale qual è quella regola che non deve mai mancare a casa sua, e mi sembra di capire che sia una regola romantica. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Nando. Vedi come balla Nando.
0: Dici un po'.
1: Niente, la nostra regola è che anche se litighiamo, qualsiasi cosa succede, non possiamo mai andare a dormire separati, mai.
0: Quindi spiegami, voi litigate, che è una grandissima regola, ma riuscite poi a far pace a costo magari di discutere tutta la notte?
1: Sì. In qualche modo sì, dobbiamo per forza far pace in qualche modo, perché non si può dormire separati.
2: Nando,
1: è una regola che ci siamo dati.
2: Nando, siccome i nostri ascoltatori sono curiosi, come me e Raff, dici adesso l'ultima volta che avete litigato e poi come avete fatto a far pace per poi dormire belli nello stesso letto.
1: No, l'ultima volta che abbiamo litigato è stato a una festa di un mio caro amico.
2: Perché?
1: E praticamente perché praticamente lei non stava benissimo e quant'altro, che bastava che mi diceva che voleva stare a casa e non me l'ha detto, siamo usciti comunque. Praticamente abbiamo litigato in macchina perché lei comunque si è prestata ad uscire e quant'altro. E alla fine della fiera abbiamo litigato abbastanza in macchina. Siamo arrivati a casa, prima di entrare a parcheggiare la macchina mi ha messo la mano sulla mia mano e mi ha detto ti amo.
0: La mano sulla mano, la bocca sulla bocca.
2: Vabbè.
0: E dici una cosa, Nando, visto perché qualcuno ci ha scritto, ma da quanto tempo state insieme tu e la tua fidanzata o tua moglie?
1: Sono quasi 6 anni.
0: Ok, quindi nonostante i 6 anni, che comunque sono tanti anni,
2: sì,
0: voi riuscite a tenere questo rapporto solido, stabile?
1: Sì, con questa regola sì, in realtà sì, perché ogni tanto sono io che faccio finta di niente, ogni tanto fa finta di niente lei, cioè nel senso l'orgoglio, ogni tanto
2: chiudi un occhio,
1: uno l'altro lo deve abbassare.
2: Ogni tanto in coppia qualcuno deve chiudere gli occhi,
0: facci un piacere.
2: Questa volta tu.
0: Stanotte quando dormirai abbracciato a tua moglie o alla tua fidanzata, pensa a noi due.
2: No,
0: okay?
2: Eviterei.
0: Va bene, ti prego.
1: No, eviterei anche io. Grandi ragazzi, vi adoro.
2: Ciao Nando,
0: anche
2: grazie,
0: ciao,
2: un abbraccio.
1: Ciao.
0: Lui abbraccia la moglie
2: e
0: vede la faccia, una faccia alla Marco e l'altra faccia alla Raffa.
2: E il logo

Ti schissa a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Ti schissa a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti. Un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno.

0: Risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Kiss, kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Kiss, kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss, kiss. Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: con ossessione. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. L'estate oramai, l'estate 2026 è quasi alle porte e ha un solo nome.
1: Sì.
0: Sappiamo che molti di voi stanno aspettando il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quest'anno 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozione in ogni tappa, perché il primo giorno c'è il villaggio di Radio Kiss Kiss, quindi incontriamo i nostri ascoltatori, ci sono giochi, c'è la possibilità di vincere anche biglietti, e il secondo giorno invece c'è il live show con i grandi della musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss.
1: Sarà sempre un venerdì e un sabato. Per saperne di più ovviamente il nostro sito kisskiss.it, ma intanto per quelli che stanno ascoltando adesso Lady Kiss vogliamo già ufficializzare le tappe alla radio.
0: Vai.
1: Perché le abbiamo anche fatte uscire appunto sul sito e sui nostri social ufficiali.
0: Diciamole.
1: Ma intanto a fine mese iniziamo subito con Torino 29 e 30 maggio, per poi passare a Baia Domizia, quindi siamo in Campania 12 e 13 giugno, salendo di nuovo per la Toscana, Viareggio 26 e 27 giugno, concludendo con Pescara il 10 e l'11 luglio.
0: E a proposito di Pescara, Radio Kiss Kiss è partner di Padelmania. Mi sembra di intravedere il nostro amico collega giornalista Walter De Maggio, che è con un ospite. Ciao Walter!
2: Sì, grazie ragazzi, in diretta da Pescara, Padelmania, col talent di DAZN Dario Marcolin, ben arrivato a Radio Kiss Kiss.
3: Ciao Walter, buongiorno.
2: E sei reduce tra l'altro dalla finale di Coppa Italia, ieri eri all'Olimpico, vince l'Inter, il doblete, dopo Mourinho, verdetti giusti, scudetto e Coppa Italia all'Inter?
3: L'Inter ha dimostrato di essere una squadra forte, organizzata, che ha cambiato una mentalità, che comunque ha un allenatore emergente ma che conosce l'ambiente molto bene, stimato anche dai giocatori. Sai, a volte si dice che un allenatore si deve sentire la squadra sulla pelle, addosso, e credo che tra Chievo e l'Inter sia successa questa cosa, sia successo un amore che poi è andato sul campo.
2: Dario, domina l'Inter in campionato, facciamo fatica nelle competizioni europee, soltanto l'Atalanta agli ottavi col Bayern, nessuna squadra nelle semifinali, perché?
3: Ma secondo me perché noi siamo un paese troppo tattico, che pensa meno, vedendo anche quello che è successo in Champions League, meno alla fase offensiva, più alla fase organizzativa, di coprire bene il campo, magari sì, di proporre il nostro gioco, però poi forse non è abbastanza. Io ho visto che tutte le squadre che sono arrivate fino in fondo sono squadre che hanno nella fase offensiva qualcosa in più, hanno negli esterni qualcosa in più, e questo è un calcio, quando è propositivo, che ti porta lontano.
2: E siamo in attesa del TAR, la Lega vuole che si giochi domenica alle 12.30, il prefetto di Roma e tu i derby di Roma li hai giocati il lunedì alle 20.45, ma ha ragione Sarri che giocare alle 12.30 è l'anticalcio?
3: Beh, allora ti scombussano un po' la giornata, perché ti svegli e non sai se mangi o se fai colazione prima, poi dopo devi fare tutta la settimana allenamento alle 12.30 per portare quel clima sui giocatori. Sono d'accordo con Sarri, è ovvio, poi sull'ordine pubblico noi alziamo le mani, però la partita per me è la sera. Era alle 18, alle 20.45, cioè quello è il calcio che piace a noi.
2: Dario, l'ultimissima, siamo alle porte oramai poco più di un mese, partirà il mondiale, per la terza volta non ci siamo. Secondo te ha ragione il CT ad interim Baldini, forse è il caso di ripartire dai giovani, dai Palestra, da Pio Esposito, dai Bartesaghi?
3: Sì, secondo me ci vuole questa programmazione, bisogna ritirare fuori i nostri talenti, in Italia mancano i numeri 10, una volta eravamo famosi per Baggio, Del Piero, Totti, Zola e tantissimi altri, Mancini, oggi dobbiamo ritornare a trovare quei giocatori, dobbiamo ritornare a trovare quella qualità. Io ho paura solo che sia prevalsa la tattica sulla qualità dei giocatori nei settori giovanili. Oggi è diventato importante il risultato anche a 11, 12, 13, 14, invece quando c'eravamo noi c'era molta più libertà di gioco. Ecco, forse ritornare a quel pensiero e alla libertà fa tornare i giocatori italiani a un livello tecnico più alto come una volta.
2: Più bravo a calcio o meglio a padel?
3: Più bravo a calcio.
2: Non ho dubbi. Allora Kiss Kiss a tutti, anche a te Kiss Kiss a tutti.
3: Grazie, ciao a tutti.
1: E allora grazie mille ovviamente al nostro Walter De Maggio, che appunto è a Pescara, dove ci sarà l'ultima tappa del Kiss Kiss Way di quest'estate,
0: Walter!
1: Per il Padelmania, appunto, con questa manifestazione dove Radio Kiss Kiss è radio partner.
0: Allora tra poco vi regalo

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss. Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Kiss, kiss.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Kiss, kiss. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Kiss Kiss.
18: So

0: E allora la parola di oggi la potete trovare durante una cena in famiglia. Il numero dei commensali che secondo la tradizione non dovrebbe sedere al tavolo insieme. Scopriamo se qualcuno ha indovinato la password che farà vincere i gadget di Kiss Kiss.
1: La parola di oggi è mozzarella 13.
0: Bravo!
2: Accesso negato.
0: Sbagliato!
3: Beh certo, se c'è una mozzarella a tavola fa sempre piacere.
0: Andiamo di note.
1: Parenti 13.
2: Accesso negato.
0: Non è parenti, ma sei andato vicino.
4: Kiss Kiss, per me la password di oggi è candela 13.
0: No.
3: Posso dire accesso che c'è no. Qualcuno che è andato anche più sul metaforico, tipo un ascoltatore che ha scritto condivisione 13.
2: Accesso
0: negato. L'ascoltatore che prima ha detto parenti ci è andato veramente molto a molto vicino alla parola di oggi.
5: La password di oggi è scarpetta 13.
2: Oh. Accesso negato.
0: No,
3: questa non può mai mancare. E allora potrebbe essere nonna 13?
2: Accesso negato.
0: C'è andato vicinissimo per poco.
6: La password di oggi è lasagna 13.
0: No.
2: Accesso negato.
0: Poi ho pensato nonna lasagna, esatto. Quindi ho detto no. La nonna che cucina la lasagna.
3: Non è cibo la password che abbiamo scelto oggi. Anche perché nell'ultimo indizio, prima di mettere la canzone, avevamo anche detto che la potete trovare soprattutto durante le cene di famiglia.
0: Non è cugini 13, perché molti stanno scrivendo cugini. Pronto?
7: Pronto?
0: Sì, chi è?
7: Ciao, sono Marcello.
0: Marcello, ciao, che stavi facendo a quest'ora?
7: Sono in ufficio a lavorare.
3: Perfetto, bravo, benissimo. Così che ci ascolti qual in sottofondo è? Mentre lavori. Ma la password di oggi, Marcello, se sei al telefono con noi, è?
7: Per me la password di oggi è Zio 13.
0: Bravo!

0: solo una canzone, questa è una sigla.
1: Comunque ci sono dei versi di questa canzone, delle parole che non ho mai sentito, cioè l'ultima parte di canzone mai sentita.
0: Ma perché la cantava Slimer? Te lo ricordi?
1: Certo.
0: Ryan Parker Jr., Ghostbusters 1984.
1: Sta prevedura. Dove?

0: Pomeriggio a tutti.
1: Lo dico? No, dimmi se lo devo dire. Perché dipende. Se non lo devo dire non lo dico.
0: Dillo, dillo.
1: È già Gio, signori.
2: Che bello.
1: Giovedì 14 maggio. Ma non senti quel profumo di weekend che ti entra piano piano nelle narici e si insinua nei polmoni e poi arriva fin nelle ossa?
0: No, io veramente vedo un neonato che è entrato nello studio, quindi probabilmente...
1: È Samuele. È il figlio del maestro, Marco. Salutiamo tutto il Cucazzaro che è al lavoro e parte la sigla.

0: Sub con Potential su Radio Kiss Kiss. Appena cominciata questa puntata di giovedì 14 maggio dei Corrieri, devo dire io oggi, contrariamente alle previsioni di ieri, sono molto rilassato.
1: Sei molto rilassato?
0: Ah sì, perché,
1: attenzione, allora, perché?
0: Non so se ricordi, io non ricordo quando è stato, 2 anni fa, che mi sono trovato bloccato nel traffico a causa del Giro d'Italia. No,
1: ma
0: di
1: che
0: tutti
1: c'entra? Perché l'anno scorso i Giro d'Italia l'hanno fatto proprio sulla tangenziale.
0: No, non l'hanno fatto sulla tangenziale. Chiudono sempre delle strade urbane.
1: Allora era Paolo Franceschini quello.
0: Era lui che creava scompiglio direttamente. No, quindi ho detto, anche stamattina mi sono svegliato con un messaggio dell'applicazione che uso come mappa per muovermi. E che mi ha detto:
1: il messaggio era a coglione, organizzati.
0: Esatto, esatto.
1: A coglione, organizzati.
0: Era leggermente più elegante e internazionale. Diceva una roba tipo hurry up,
1: ecco,
0: cioè sbrigati, anticipati per il percorso che fai di solito, perché potresti trovare delle chiusure. Quindi io sono venuto stamattina in radio. Cioè
1: sono
0: venuto con un paio d'ore d'anticipo rispetto a quanto di solito faccio.
1: E quindi questa cosa
0: mi ha, giuro, io ieri
1: ti ha destabilizzato.
0: Ho dormito male perché ho detto domani mi faccio 4 ore nel traffico per raggiungere Radio Kiss Kiss. E invece sarà che tutte le strade portano a Ciro, adesso non lo so, però ecco, neanche oggi ho potuto avere il beneficio di star lontano da te.
1: Attenzione,
0: ecco,
1: attenzione, dobbiamo fare gli auguri a Claudio 39 anni oggi.
0: Ma pensavo fosse un corridore,
1: no, no,
0: con
1: Claudio,
0: la maglia rosa.
1: Dice, ci ascoltano sempre, quindi che cavolo.
2: Vogliamo, che bello,
0: vogliamo fare un saluto a tutti i gregari che si fanno 150 km per guidare la carovana del Giro d'Italia e poi spariscono senza gloria. La sai questa cosa?
1: Ah, i gregari, è vero.
0: Per i poveri.

0: Dracula, capito? Non è Dracula, è Dracula, ok.
1: Lo dicono, lo dicono.
0: Tame Impala con Jenny nei corrieri di Kiss Kiss. Allora, caro Ciro,
1: eccolo.
0: Io direi che siamo anche abbastanza pronti.
1: Siamo abbastanza pronti per cominciare con la giornata mondiale.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Tutto quello che accade.
0: Cosa
1: oggi
0: accade?
1: Giovedì 14 maggio.
0: C'è.
1: E siamo già a metà maggio.
0: Ho capito,
1: è
0: però
1: un attimo che casa fa Natale.
0: Ma non lo dire col fatalismo di chi sta arrivando alla fine dei giorni. 14 maggio,
1: ragazzi,
0: basta.
1: Giornata mondiale,
0: sì.
1: Delle password appena create e già dimenticate.
0: Vabbè.
1: Cioè, hai fatto caso che a proposito di password,
0: sì,
1: ogni anno diventano sempre, devono essere le password che tu devi generare per i vari account che ti crei, devono essere sempre più lunghe. Ricche, una volta erano 6 caratteri, poi 8,
0: sì,
1: adesso 10.
0: Con un
1: sempre con
0: speciale,
1: la maiuscola, il carattere speciale,
0: un simbolo,
1: il simbolo,
0: un trauma,
1: il numero
0: infantile, insomma, il nome del tuo cane da piccolo. Vabbè,
1: lettera maiuscola, che cavolo.
0: No,
1: ragazzi,
0: però a me fanno sempre molto ridere quando ti mettono la domanda di sicurezza, no? Nel caso tu non ricordi la password. Nome da nubile di tua madre. Ma secondo te, no?
1: Un
0: hacker russo quanto ci metterebbe a scoprire il nome da nubile di mia madre? Un
1: attimo. È vero. Oppure il nome
0: di
1: del gatto. Il nome del gatto. Io non ho mai avuto il gatto. È così.
0: Vabbè.
1: Comunque la mia password, posso dirlo?
0: No,
1: posso dirlo?
0: No.
1: È sempre la stessa.
0: Qual è?
1: Ah no, non è Raspone 80.
0: No,
1: no. Ma
0: strano.
1: È Alf con la lettera.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni su sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Kiss, kiss.
10: Renault.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Kiss, kiss. Hey!
12: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss, kiss.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Kiss, kiss.
17: Una canzone.
18: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: canzone. Maledetto becero, tu e quell'altro.
1: Canzone di
0: tu, veramente, perché sennò la gente pensa che io ti aggredisco sempre. Ma c'è sempre un motivo. Allora, ragazzi, mi dovete credere. Questo qui è un figlio che mi porta. Questo nella tomba mi porterà.
1: Dichiaro oggi, 14 maggio, la mia non belligeranza. Andiamo subito avanti con la rassegnata stampa. E tra poco avremo anche una sigla che Ciro con i

0: c'ha sto cognome che è un sussurro, è un soffio. Swift. Taylor Swift. Mi piace un sacco. Allora, manualità, cose che siamo bravi a fare con le mani. E i nostri ascoltatori ci hanno detto la loro. Sentiamo.
1: Con le mie mani faccio un lavoro utilissimo. Qual terapia è? Manuale.
2: Terapia
1: faccio
2: manuale.
1: Stare bene le persone.
0: Attenzione.
1: Massoterapia, massaggi professionali. Ciao, oh, ciao.
2: Grazie. Quindi, ragazzi, sono, guarda, sono degli angeli.
0: Quelli bravi a fare i massaggi. Ma io, infatti, io volevo un amico bravo a fare i massaggi. Un amico, un'amica, qualcuno intorno
2: io
0: a me nella mia famiglia.
2: Un amico.
0: Niente. Basta.
3: Io sono una collezionista di bambole e giocattoli vecchi. Quando le trovo, che sono tutte sporche, con gli elastici da cambiare, e meccanismi da sistemare, riesco a sistemarle.
0: Anche questa è una bella dote.
2: Questa è una cosa che fa pure mia sorella. Non so se con le bambole rotte, vecchie, sporche, lei le prende e le butta.
0: Sei brava ad aggiustare le bambole rotte perché ha avuto una triste infanzia accanto a te che gliele rompevi.
4: Ciao Corrieri, Maria Paola da Torino.
2: Sì.
4: Io sono bravissima a sbrinare il freezer.
2: Ma questa pure è una grande abilità,
0: Ma che abilità è?
2: Ma che stai dicendo?
0: Che ci vuole manualità a sbrinare il freezer?
2: No, però grande capacità. Ma questo
0: prendi un raschietto e
2: tu l'hai mai fatto?
0: Ma ci non è tecnica. Cioè, capito? Non è che lavori con le dita. Immagino che non sia proprio.
2: Ma posso farne in mano freddo? Questo è pazzo.
5: Salve ragazzi, io posso dirvi solo che con le mani sono molto bravo,
0: non
5: soprattutto con le dita.
2: Oh,
5: suono la chitarra.
0: Ah, ok. Ciao.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Sottomarti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: Le cose che siete bravi a fare con le vostre mani, no? Con i messaggi che ci sono arrivati al 347 490 0042. Sentiamo cosa ci state raccontando.
1: Ciao, io sono Francesca da Mantova. Allora, io sono brava a fare con le mani delle creazioni con l'uncinetto e con altre cose. Adesso mi sono messa a fare dei lavoretti, ho aperto una pagina Instagram.
0: Che è molto interessante, no? Anche poi mettersi a guardare, anche se devi fare dei regalini, devi fare. E poi ti chiedono sempre.
2: Dicono sia molto rilassante lavorare l'uncinetto.
0: Beh, lo fanno anche gli sportivi a volte, no?
2: Sì, anche il stai grattando.
0: Sì, mi grattavo la schiena.
2: Ma che fa questo?
0: Sono molto bravo a grattare.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Io sono una sarta, con le mani creo abiti. Un abbraccio, siete fantastici.
0: Ma
2: grazie, amore.
0: Se vogliamo chiederle di farci degli abiti per il tour di Kiss Kiss.
2: Ah, mo sì.
0: Beh, potrebbe essere.
2: Allora, fra poco.
0: Su misura.
2: Diremo quello che è successo poc'anzi.
4: Io con le mie mani faccio stare bene la gente.
0: Anche tu.
4: Sono un infermiere.
0: Eccolo là, bravo, bravo. Beh, non solo con le mani, anche con la tua esperienza e anche con la tua cultura al riguardo, perché si studia per diventare infermiere.
2: C'era una signora che veniva a fare le punture a mia nonna?
0: Sì.
2: Ah, srengar.
0: Non è un mestiere accreditato. O fai l'infermiere.
2: No, lei faceva a srengare.
0: E tradotto in italiano potrebbe essere la siringaia?
2: Sì,
0: la siringhista?
2: Sì, quella che andava per le case a fare.
0: Immagino con tutta una serie di diplomi, certificazioni.
5: Con le mie mani so alzare l'autostima di ogni donna.
0: Attenzione.
5: Faccio la parrucchiera. Entra nel salone una donna che ha bisogno di vedersi più bella, di sentirsi bene con se stessa. Valoriamo il suo stile e alziamo l'autostima. Liliana da Bari.
2: Bravissima.
0: Valorare l'autostima è sempre una cosa importante.
2: È una cosa molto molto
0: dai, grazie mille ovviamente a tutti quelli che ci scrivono, quindi stiamo in vostra compagnia con
2: sto
0: la
2: cercando
0: musica.
2: Il codice Ategora.

0: tecnicamente svuotamento di base.
1: Senti che roba? Così, così sussurrato anche da Gioantile con Fabri Fibra. Milano Baby e

0: Comacchio.
1: La piadineria ciliegia.
0: Sì.
1: Ma perché faceva delle piadine alla frutta?
0: Non lo
1: so. Il cognome era ciliegia. Ma tu fai dei contratti commerciali sotto banco con questa roba?
0: Non sono contratti commerciali, sono favori che un giorno andrò a riscuotere.
1: Sì, sì, sì, va bene, va bene. In quello stesso anno io mi sento pronto anche a fare un po' di festino bilaterale, come diceva la Lamborghini. Snack,

0: a My Sharona con The Knack 1979, che gran pezzo. Tra poco anche le news con Cristina Manco.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati nella grande sala del popolo di Pechino. Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Nel corso dei colloqui Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che, se gestita correttamente, i due paesi possono mantenere una stabilità generale. Ma se così non fosse, dice, Pechino e Washington potrebbero scontrarsi, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. Inoltre, i due leader hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Intanto, il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz. L'Iran oggi è proprietario dello stretto e non lo cederà a nessun prezzo, ha detto il primo vicepresidente Aref. 30 navi hanno attraversato da ieri il tratto di mare in coordinamento con le autorità iraniane. Commentando i 650 droni, gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea condanna Mosca, ma assicura: mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina. Poi annuncia: l'Unione sta finalizzando un pacchetto di supporto per droni da 6 miliardi. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE Mario Draghi, nel ricevere il premio Carlo Magno da Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949, aggiunto, vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. L'Unione insiste, investa in difesa. Siamo alla cronaca. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita, lo riportano diversi media locali, sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, non è stata ancora rilasciata una dichiarazione ufficiale. La Corte d'Assise di Milano ha condannato i 3 imputati per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom, dove morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Condannato a 21 anni il presunto esecutore materiale e a 30 anni 2 mandanti. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio all'interno del quale le vittime stavano dormendo. Il PM aveva chiesto 3 ergastoli, riqualificata l'accusa principale in morte come conseguenza di altro reato. Lo sport, tennis: Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva agli internazionali d'Italia, battendo il russo Rublev con i parziali 6-2-6-4. Per l'azzurro si tratta della 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'Adaluse. L'altro finalista uscirà dal match di domani tra Luciano Darderi e il norvegese Rudd. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ma che cosa te lo dico a fare?
5: Che cosa vuoi dire soprattutto?
0: La terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
5: 9 secondi, 20 in questo momento, potrei continuare così per molto tempo, giovedì 14 maggio. Allora, in questa terza ora...
0: Attenzione, arriva un messaggio.
5: Che cosa succederà?
0: Scusate, ho sbagliato chat. Vai avanti.
5: Ma non era necessario leggerlo. Intanto non avete sbagliato programma, se siete alla ricerca anche di quelle notizie che un po' vi fanno rassegnare, un po' vi fanno divertire, e soprattutto se siete alla ricerca della musica più bella che riparte subitissimo. Vedi
0: se
5: che
0: invece
5: fa.
0: Siete alla ricerca del vero amore...
5: Contattateci. Siete...

0: Runaway.
1: Bella Lady Gaga con Dolci su Radio Kiss Kiss. Abbiamo anche delle statistiche che arrivano dall'altro lato del mondo.
0: Attenzione, sì, ci trasferiamo dove? In America.
1: In America, ma guarda, non solo, cioè nel senso in America, ma anche in Giappone, questa tendenza è molto forte.
0: A proposito di manualità, che cosa fanno i manager, allora, dopo il lavoro?
1: È venuto fuori che dopo ore passate in ufficio, davanti agli schermi, davanti alle tastiere dei loro computer, davanti a grafici, quando finiscono il lavoro se ne vanno a fare woodworking.
0: Woodwork, attenzione, hai detto Giappone?
1: Ho detto Giappone.
0: Hai detto Giappone?
1: Ho detto Giappone.
0: Hai detto Giappone.
1: Vabbè, non era necessario.
0: Quindi dicevi, i manager dopo il lavoro vanno
1: se
0: a fare questa
1: a fare.
0: Cosa che in giapponese si dice...
1: No, in americano si dice woodworking.
0: In giapponese lo traduco, si dice...
1: Ho motivo di credere che tu te lo sia inventato, però non insisto perché non si può mai
0: comunque,
1: sapere.
0: Comunque, che cos'è l'indofandosa?
1: Allora, vuol dire che dopo il lavoro in ufficio si dedicano a sega, martello e trapano.
0: Mastucciccio. Sega, mastucciccio, una panella.
1: Vuol dire che se ne vanno a fare lavori di falegnameria.
0: Bello, lavorano in legno. Perché? Perché è un lavoro rilassante.
1: Sì, molto rilassante. E quindi questa cosa, che cosa è venuto fuori da questo sondaggio? Che i corsi di woodworking, perché così si chiamano, lavori del legno, ormai sono tutti sold out.
0: No, guarda, comunque è vero.
1: A Los Angeles, a Chicago, a New York, niente, se tu vuoi andare a fare un corso di falegnameria, ci sono tutti i manager nelle ore serali.
0: Comunque è bellissimo, questa è una cosa che dovresti fare anche tu.
1: Ah, guarda, allora, sono sicuro che mi darebbe grande soddisfazione, perché sai qual è la cosa bella?
0: Sì, se tu sei quando riesci a creare una cosa dalle tue mani.
1: Esatto.
0: Quella è una grande soddisfazione.
1: E soprattutto quando il risultato è tangibile e immediato.
0: Allora, vedi che ha usato la stessa parola che ho usato io all'inizio, vedi, alla prima ora. Però prima
1: parlando?
0: Io non ero buono.
1: Ma io non ho detto
0: adesso
1: niente.
0: Adesso quindi è un copione.
1: Ma cosa ha fatto?
0: Mi copia, sono proprio come quelli che copiano.
1: Vabbè, quelli scusa. Copiano.

0: buona domenica.
1: Bella, mi piace un sacco anche questa di Saif, che è già una garanzia ormai da dopo Sanremo. Buona domenica. Allora, intanto parlavamo di cose che ci fanno rilassare tantissimo, così sì. Come i manager ormai statunitensi e anche giapponesi dopo il lavoro se ne vanno a fare lavori di falegnameria, sì. Lavori con legno per rilassarsi. Mi viene da pensare, tu quando finisci con la radio, cosa ti fa rilassare quando torni a casa?
2: Ah, perché quello ride?
1: Chissà perché.
2: No, allora, hai posto la domanda in maniera sbagliata.
1: Perché non dovevo dire quando torni a casa.
2: Quando torni a casa dove finisci la radio, significa che è una cosa che fai tutti i giorni. No, la domanda è posta male. Allora, la domanda è: qual è quella cosa che vi fa rilassare?
1: Ah, senza dire dopo il lavoro.
2: Perché tu magari ti rilassi una volta ogni 15 giorni.
1: Perché tu dopo
2: giorni.
1: Il lavoro fai una sola cosa.
2: Non sto dicendo, che qual è quella cosa che magari non faccio sempre.
1: Ok.
2: Quello è un memorandum, quello è...
1: Allora, qual è quella cosa che non è detto che tu faccia sempre? Sì. Così cominciamo ad escludere un po' di cose che magari non si possono dire, che ti fa rilassare.
2: Mi vuoi romantico introspettivo?
1: Ma ti voglio sincero.
2: Benissimo, una cosa che mi fa rilassare tantissimo, o tu mi ridi in faccia.
1: No, non
2: io
1: ti...
2: prendo e ti prendo una cosa e te.
1: No, allora, dai, non ti ho
2: promesso. È guardare le stelle. Perché sta pausa?
1: Non sto
2: che
1: dicendo.
2: Che no, mi guardi, mi sta mangiando le labbra per dire, ma questo che sta dicendo? È una cosa che
1: sto provando a immaginarti su un terrazzo che guardi le stelle.
2: No,
1: sai perché?
2: Lo faccio spesso, soprattutto d'estate quando sono in ferie. Capita spesso che me ne vado in spiaggia da solo e vado a guardare sopra. Poi se c'è la luna piena non te lo dico proprio.
1: Diventi
2: vado,
1: un licantropo.
2: No, perché inizio a ragionare.
1: Esatto, allora fermati.
2: A pensare
1: hai
2: le
1: capito
2: cose belle.
1: Perché? Hai capito perché io poi...
2: Non è un capello.
1: Non penso che quella per te sia un'attività rilassante, perché tu se ti metti a guardare le stelle, siccome io ti conosco, quando stai da solo e cominci a meditare, ti conosco, il tuo cervello
2: va.
1: E poi ti nervosisci.
2: Guardare le stelle e la luna, mamma mia, io impazzisco.
1: Sì, sì,
2: care donne, dopo aver detto questo posso solo dirvi che ho un bellissimo terrazzo che sto attrezzando.
1: Okay.
2: Quindi che facciamo?
1: Milite sempre.
2: Mi volete privare? È partita la canzone?
1: Pensa a te.
2: Volevo continuare il discorso.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
13: più gonfia?
12: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Yes, yes.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Stone, The Colors con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Il vostro pomeriggio, anche insieme ai Corrieri, prende un'altra piega.
1: Eh sì, si parlava di cose che ci fanno rilassare, quindi cose che fate quando volete rilassarvi. Io ho detto guardo le stelle, guardo la luna, perché sono un romanticone.
0: Sì.
1: E molte persone dicono: ah Ciro, sono come te, anche io amo guardare le stelle quando c'è la luna piena. Che
0: Mary ha scritto: voglio guardare le stelle con te, Ciro.
1: Guardiamole insieme.
0: Lo distrarresti, Mary, fidati.
1: Poi attenzione, arriva questo messaggio di Sara che dice: anche io per rilassarmi faccio dei croquet.
0: No, no, non fai croquet. C'è scritto croquet, ma credo si legga crochet, che è crochet. L'arte del, una sorta di punto a croce, insomma, di uncinetto. Ah, che si creano le cose.
1: Il croquet, perché dici, nello specifico faccio cose simpatiche. Peni e vagine adattati a personaggi o frutta. Quindi pensavo che facessi il croquet a forma di
0: a forma di che? Di banana.
1: Che ne so io?
0: No, guarda che ci sono un sacco di pagine Instagram, no? Con questi lavori, pupazzetti fatti con a maglia.
1: Sì.
0: Ma adesso non so usare i termini specifici, credo che si pronunci crochet. E quindi mi viene da pensare, fa un ananas con la vagina.
1: Non lo so, non l'ho capita questa cosa.
0: Avremmo dovuto chiedere.
1: Vabbè, ma ci sta. La patata. Oh, però dai, quello mi dà i consigli e poi io
0: ma
1: non posso
0: non ripetere quello che ti
1: perché
0: dice l'interfono.
1: Perché io sono così estere.
0: Non puoi ripetere quello che ti dice nell'interfono. Comunque, come siamo messi? Dopo riusciamo a parlare del fatto che la manualità non è solo una cosa tipica italiana?
1: Vedremo. Non lo sa, chissà che cosa può succedere. Intanto state con noi, arrivano questi qua. Vai.
2: I'm so tired.

0: mugugnando secondo te Olivia Dean quando fa
1: ma quello è un modo di cantare di questi
0: poco quando le donne fanno un po' così. Allora Man I Need, senti, noi abbiamo tanto tirato acqua al nostro mulino, abbiamo detto di quanto noi italiani siamo bravi con la manualità e i lavori artigianali, però se dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, e quando dico Cesare non intendo Pippo Pelo, noi dobbiamo riconoscere che anche i giapponesi sono molto bravi nell'arte del kintsugi.
1: Il kintsugi?
0: Kintsugi.
1: Kintsugi, mi metti una base da kintsugi, per favore?
0: Cos'è una base da kintsugi?
1: Eccola qua, questa è.
0: Vabbè,
1: mi
0: dai.
1: Dai anche una luce da kintsugi.
0: Ma cos'è una luce da kintsugi?
1: Semplicemente un blu.
0: La nobile arte di riparare un vaso che si rompe.
1: Finito?
0: Ma che
1: è? Stavo guardando, ti è finito tutto?
0: Cosa deve essere?
1: Ah, scusa.
0: Va bene.
1: Che cos'è il kintsugi?
0: È la nobile arte, dicevo, di riparare un vaso rotto, un piatto rotto, comunque una ceramica che si rompe.
1: Quello con l'oro!
0: Con la polvere d'oro, certo, mischiata poi, non
1: per
0: so a
1: dare
0: quale...
1: una seconda vita agli oggetti che sono stati importanti.
0: Esatto,
1: giusto?
0: Quindi non è solo la riparazione di qualcosa, no? Quindi riparare qualcosa che si è rotto, ma è anche una filosofia meravigliosa che ci dice che qualcosa che si rompe non va per forza buttato, non è per

0: forza finito, può diventare anche più bello.
1: Ancora più bello.
0: Ancora più bello.
1: Quindi quando tu rompi,
0: c'è una cosa che
1: esatto,
0: si rompe,
1: noi lo aggiustiamo e diventa ancora più bello. Sempre
0: se
1: lui.
0: Se così fosse,
1: vai con la novità.
0: Il mio sarebbe un gioiello.
1: Bellissimo. Allora. Ah, attenzione, arriva il nostro amico bravissimo, mi piace tantissimo lui da sempre.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
13: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss

0: Ringraziamo Raniero che ci ha mandato questo messaggio inoltrato da una sua amica, ok?
1: Sì.
0: Allora, per favore Ciro, ci leggi il testo così avremo modo di capirlo meglio dopo.
1: Ti prego, vai.
2: Coadiuvami.
0: Coadiuvami.
1: Allora, buongiorno Marcella.
0: Sì.
1: Ma che sta succedendo a casa tua? Ogni notte tra le 23.47 e l'una circa,
0: oraria a casa, Madonna, infatti
1: sento
0: sì.
1: trascinare avanti e indietro quello che posso solo immaginare essere un armadio dell'Ottocento.
0: Perché fa?
1: Sì, o un ippopotamo, forse perché è pesante e fa rumore.
0: Ah, ok.
1: A questo si aggiunge un inquietante ticchettio, seguito da improvvisi rumori di cose lanciate contro il muro. Ma che minchia state facendo?
0: Ma non si dice in radio.
1: Possiamo riportare queste attività paranormali a orari più compatibili con la vita umana? Ti ringrazio.
0: Bella richiesta.
1: Allora, già il messaggio mi fa ridere, devo dire la verità, mi fa ridere.
0: Ma poi non ho capito, il mobile dell'Ottocento, ma perché i mobili moderni non possono essere pesanti?
1: Perché sono pesanti e quindi...
0: Va bene, comunque noi abbiamo elaborato nel nostro studio di registrazione una canzone...
1: La nostra band, ovviamente.
0: La nostra band dal vivo, una canzone basata su questo testo e ne è venuta fuori codesta.
3: Buongiorno Marcella. Ma che sta succedendo a casa tua?
2: Mamma mia.

0: Alessio.
1: Bello, bella,
0: bella.
1: Allora voglio ringraziare ragazzi la nostra band qui alle nostre spalle.
2: Grazie.
1: I Poker Street, grazie.
2: I Poker Street.
1: Spritz
2: magari. Che minchia stai dicendo?
1: Sì.
2: Comunque,
1: sì.
2: No, grazie a Raniero piuttosto che ci ha mandato il messaggio. E
1: la voce
2: a tutti
1: di
2: quelli.
1: Annalisa, perché è stata veramente gentile. Grazie.
2: Non ha cantato Annalisa, poi ci chiamano i suoi autori. Grazie a chi ci sta mandando già i messaggi al 347 490 0042 per farvi diventare il loro

0: Beh.
1: No, e poi dice anche, e credo a questo punto si sia ispirato a te, i romantici guardano il cielo.
0: Vedi.
1: Te che guardi le stelle.
0: Io guardo le stelle quando c'è la luna piena, no. Non mi parlare quando sto dicendo
1: non
0: un concetto.
1: Non si vedono le stelle quando c'è la luna.
0: E lo so, appunto, infatti mi dedico alla luna piena. Grazie
1: allora,
0: per questa botta di romanticismo.
1: Grazie mille per questa botta di energia che ci avete dato anche voi ascoltatori, perché ricordiamolo, siete anche voi che tenete compagnia a noi in queste tre ore che torneranno domani dalle 16 fino alle 19.
0: Ragazzi, vi dico solo questo, domani c'è un ospite incredibile.
1: Veramente.
0: State con noi.
1: Ed Alfio e Ciro.
2: Che bella, è bella.

0: Cover Collettivo, una canzone bellissima del 1992, un History Kiss, Don't You Worry About a Thing degli Incognito, e tra poco l'informazione su Kiss Kiss.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. Oltre due ore di vertice bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, il capo della Casa Bianca ha detto che Xi si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran e ha anche aggiunto che il leader cinese ha assicurato che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Nel corso dei colloqui Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che, se gestita correttamente, i due paesi possono mantenere una stabilità generale, ma se così non fosse, dice, Pechino e Washington potrebbero scontrarsi, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che nella notte ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. L'attacco ha causato almeno 8 morti, tra cui una bambina di 12 anni e decine di feriti. L'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passa ora all'esame del Parlamento per la necessaria autorizzazione, come previsto dalla legge quadro sulle missioni all'estero. Ad annunciarlo il ministro della Difesa Crosetto, che ha parlato di un provvedimento più flessibile del solito, che fa riferimento ad aree non più puntuali, in modo tale, spiega, di poterci muovere in relazione ai cambiamenti che sono repentini, anche perché, aggiunto, come ci insegna Ormuz, abbiamo poi bisogno di autorizzazioni precise quando dobbiamo fare cose particolari. Prima del Consiglio si è tenuto un vertice fra la premier Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani. Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea, lo conferma la Farnesina, e 5 sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità del posto. Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, erano su una barca da crociera subacquea gestita da stranieri ed erano scomparsi durante un'immersione. Ancora cronaca, la Corte d'Assise di Milano ha riqualificato l'accusa principale, reato di omicidio volontario plurimo aggravato e morte come conseguenza di altro reato, nel processo per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom dove morirono 3 giovani cinesi. Condannato a 21 anni il presunto esecutore materiale, a 30 anni 2 mandanti. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio all'interno del quale le vittime stavano dormendo. Lo sport, tennis, Jannik Sinner ha battuto il russo Rublev 6-2-6-4 e si è aggiudicato così un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, 32esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000 per l'alto tesino, che supera così il record di Djokovic. Ciclismo, l'azzurro Davide Ballerini vince la 6ª tappa del Giro d'Italia da Pestum a Napoli di 142 km. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e chi schissa a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, ore 19 fino alle 21 insieme con Max Pennino, e vi saluta dalla regia. Vi parliamo da una Napoli semi paralizzata dal passaggio del Giro d'Italia, avete sentito, no, anche nelle news, anche io vi ho partecipato per arrivare in radio, l'ho fatto pure io, il Giro d'Italia bello largo, a me dovrebbero dare la maglia rosa, altro che, baci, grazie per aver scelto di viaggiare insieme a noi, insieme alla compagnia Kiss Kiss. The Bosa per cominciare con Magnetic.

è la musica più bella in Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Ciao, buonasera, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Nello specifico, fino alle 21 ci sono io, Rita Manzo, insieme a Max Pennino, che vi saluta dalla regia. Abbiamo una gran voglia di fare complimenti a Yannick Sinner, chiaramente, agli internazionali d'Italia. Ha fatto un'impresa straordinaria. Il nostro campione ha superato il russo Rublev con un netto 6-2-6-4 e ha conquistato una splendida semifinale a Roma, e superando persino il cammino di Djokovic. Quindi una vittoria di classe, di maturità, arrivata nonostante i molti match ravvicinati. Lo stesso Sinner ha ammesso a fine gara di avvertire, come dire, quel pizzico di stanchezza per i ritmi serrati dell'ultimo periodo, però la sua tenuta mentale si conferma come sempre davvero numero uno. C'è stato anche spazio per l'orgoglio tricolore nelle parole del nostro record man altoatesino del tennis, che si è detto appunto felice per il contemporaneo successo di Luciano Darderi. Quindi Roma si gode un momento d'oro per lo sport italiano, con due azzurri tra i migliori quattro.

0: Green Kiss.
1: L'eccellenza del mare italiano tiene un nuovo importante primato, perché sono ben 257 i comuni premiati con la bandiera blu 2026, 11 in più rispetto all'anno scorso, a testimonianza di una crescita costante nella tutela del nostro patrimonio naturale. Comunque la Liguria si conferma al vertice nazionale con 35 località certificate e subito dietro un ex aequo straordinario per Puglia e Calabria, entrambe a quota 27. E a fare la differenza quest'anno sono stati 14 attesi nuovi ingressi, tra cui spiccano mete iconiche come Rimini, come Lipari, simboli di un turismo estivo che unisce il fascino dell'accoglienza alla massima sostenibilità ambientale. Acque limpide, servizi inclusivi e gestione virtuosa del territorio si confermano dunque le coordinate perfette dell'estate italiana.
0: Green Kiss.

0: Chi schissa te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Chi schissa te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Kiss Kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Kiss Kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss Kiss.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss Kiss.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Kiss Kiss.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via via.
13: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Drop Dead, così si intitola la nuova di Olivia Rodrigo e l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Esplosione di colori nel cuore barocco della Sicilia, facciamo tappa adesso a Noto, città che io adoro. A Noto prende vita la 47esima edizione della famosa Infiorata, un evento che trasforma via Nicolaci, quindi la via principale della cittadina, in un immenso tappeto artistico. I numeri sono da capogiro, oggi leggevo una cosa tipo 400.000 petali freschi tra garofani, rose, fiori di campo che daranno forma a 16 bozzetti ispirati quest'anno al patrimonio storico dell'isola. Squadre di maestri infioratori lavoreranno senza sosta per tutta la notte per creare una spettacolare galleria a cielo aperto visibile per tutto il fine settimana. E come ogni anno il centro storico della città di Noto, capitale del barocco, patrimonio UNESCO, ricordiamolo, è già pronto ad accogliere decine di migliaia di turisti da tutto il mondo proprio per l'Infiorata, un festival unico dove l'arte incontra la natura, il profumo della primavera siciliana. Quindi un abbraccio a tutti gli amici di Noto e della Sicilia all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Mi piaci, arriva Alex Britti per voi ora. Cosa?

Adesso ci vorrebbe la notizia bomba: Taylor Swift non si sposa più. Ma quando mai? È tutto organizzato, tutto pronto, poi soprattutto c'è l'amore ormai con il suo Travis, già confermato in parecchie occasioni, ciliegina sulla torta, il prossimo 3 luglio. Sto parlando con te, sì, prestami attenzione, ascoltatrice in macchina, ascoltatore in macchina, puoi scegliere il tuo finalista e il tuo preferito tra i finalisti di Amici, puoi decidere, insomma, basta andare su kisskiss.it sino a domani 15 maggio alle ore 17 e scegliere il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale di Amici, uno tra loro infatti riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze sia dell'ufficio musica del nostro network, sia dal direttore artistico, ma sia anche dagli ascoltatori. Quindi puoi prendere parte ai preferiti, scegli il tuo preferito. Nella finale di Amici, Angie, Elena, Lorenzo, vai su kisskiss.it. Ascoltiamo Elisa, vabbè.

si sente, cantata da Elisa, inno all'amore incondizionato di un genitore verso un figlio, l'ennesimo esempio del rapporto genitore-figlio attraverso gli artisti, beati loro che hanno i figli e hanno la possibilità di cantargli qualcosa. Maroon 5, nuova Heroine.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

tutti a fare festa con Bob Sinclair insieme alla voce di Kaisa con I Can Wait. Devi vestire Radio Kiss Kiss, ma hai sempre meno possibilità, devi essere velocissima ascoltatrice o ascoltatore. Io qui ho un giubbotto meraviglioso, il giubbotto dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, schiena dritta, bomber incredibile, passeggi che è un piacere la sera, metti il braccio sul finestrino abbassato in automobile e subito ti riconoscono, ma è il giubbotto di Radio Kiss Kiss. Idem per la t-shirt, per andare al mare, per vestire anche sotto a una giacca, fa il suo figurone. Per avere tutto questo, cioè l'abbigliamento, il merch che festeggia i 50 anni di Radio Kiss Kiss, basta andare su kisskiss.it. Ultimi pezzi, mi raccomando, super veloci, vi assicurate il nostro merch e soprattutto vestite Radio Kiss Kiss oltre che ascoltarla. Siete dei nostri ufficialmente.

Chi se la gioca, Sal Da Vinci. Beh, questa sera molto bene anche la cantante cipriota all'Eurovision Song Contest, e molto J-Lo e molto Jennifer Lopez, e una stand up anche per l'Ucraina con Leleka, questa cantante che svela che ha collaborato con il compositore Stefano Lentini nella realizzazione della colonna sonora della serie TV Mare Fuori. Ha fatto questo spoiler incredibile, devo dire ha anche avuto un ottimo consenso da parte dei giornalisti presenti all'Eurovision. Ma ciò che conta è la serata di sabato, quando tiferemo tutti Sal per la finalissima, dopo l'esordio fortunatissimo soprattutto a livello di coreografia, di grande personalità e divertimento. Bravo Sal. Ora ascoltiamo Post Malone.

Boy Band, 5, 5 erano i Take That, 5 erano anche i Backstreet Boys, la sfida infinita degli anni 90. Chi la vinse? Beh, il pubblico sicuramente, perché si schierava qualche volta sia da una parte che dall'altra, a parte le fan base più acerrime naturalmente. Questa sera nella storia, 29 anni fa, 1997, abbiamo scelto l'altra metà della mela rispetto ai Take That, ovvero i Backstreet Boys, con una delle ballad più popolari per loro e per noi, As Long As You Love Me.

Backstreet Boys 97. Stai cercando le foto sul tuo smartphone del 1997? No, non c'era lo smartphone e soprattutto devi prendere quelle analogiche. Secondo me hai le Polaroid o qualcosa del genere. Tu, brizzolato ex fan dei BSB, che uscivi il weekend e dicevi agli amici: io li preferisco ai Take That. La sfida musicale, un po' come negli 80, c'era quella tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Ciao a tutti, sono le 23, buon viaggio in macchina con Radio Kiss Kiss e Stefano Piccirillo che vi parla, con Max Pennino in regia. Si riparte con The Bosa.

Gatti che suggerì al papà, quando era poco più che bambina, di fare un duetto con Anastasia, e così successe un po' di tempo fa, qui da sola invece con Left Outside Alone. Questa è Radio Kiss Kiss. Ma cosa mangiano i nostri idoli musicali? Ad esempio Lady Gaga ama la pasta fatta in casa. Miley Cyrus cosa mangia? Adora la cucina cinese e giapponese, ha una passione particolare anche per il milkshake e il caffè. Sapete che gli statunitensi abbinano il dolce e il salato durante il loro lunch. Taylor Swift, Ariana Grande e Justin Bieber hanno espresso apprezzamento anche per tanti piatti della cucina italiana, questo è piuttosto ricorrente tra tanti artisti internazionali che amano la nostra cucina. Ma i nostri artisti, ad esempio Serena Brancale, cosa mangia? Cosa ama mangiare? Polipetti, cozze e altri frutti di mare, vabbè, l'origine non tradisce. E poi Giorgia, la più grande di tutte, insieme a Mina, penso personalmente, è vegetariana dalla nascita, mentre Laura Pausini è un po' più classica, da brava emiliana, i passatelli e la piadina. Cerchiamo di accoppiare al 347 490 0042 il vostro cantante preferito al vostro piatto preferito. Cioè, che ne so, se Sal Da Vinci fosse un piatto, una pietanza, cosa abbinereste a Sal Da Vinci? Se Paul McCartney fosse una pietanza, cosa abbinereste a Paul McCartney? Facciamo questo gioco, musica, cibo. 347 490 0042. Artista preferito, piatto preferito secondo te? Cioffi Noemi. Dimmi.

qui servita su un piatto d'argento per Cioffi e Noemi, piatto preferito, farfalle nello stomaco, e anche lì ci potrebbe stare post cena. C'è chi suggerisce, come Sara, Achille Lauro, che ha un debole per la torta di mele, questo non lo sapevo, grazie per l'info. Mahmoud e Blanco, tra i loro piatti preferiti figurano il sushi, le tagliatelle e spaghetti al pomodoro. Il grande John Lennon amava delle torte molto particolari chiamate Jaffa, mentre ci segnalano al 347 490 0042, abbinerei a Sal da Vinci salsiccia e friarielli, cioè i friggerelli, è il condimento di verdura che si abbina solitamente alla salsiccia. Saluto Emanuele per la segnalazione. Musica e cucina, e ci sta soprattutto per quelli che hanno già cenato e per quelli che invece sono in automobile dopo una lunghissima serata, l'aperitivo lungo, che hanno pensato di fare spaghetti a mezzanotte. Evidentemente stiamo dando anche qualche divagazione grazie ai gusti dei loro artisti preferiti abbinati ad una pietanza. Cioè, se il vostro cantante preferito o gruppo preferito fosse una pietanza, quale sarebbe il piatto con il quale cenereste e fareste convivialità con loro? Ora c'è Darin, 5 anni fa grande successo, Can't Stay Away. Table.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss. Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it. Kiss
5: Kiss. Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss Kiss.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Vestiti bene, c'è Il Diavolo Veste Prada 2 e soprattutto la colonna sonora Lady Gaga insieme a Ducci con Runway, e quindi abbiamo l'invito, possiamo entrare all'atelier preferito che fa selezione, tutti vestiti benissimo anche lì fuori per accoppiare musica e cibo.
1: Ciao Picci, ricca da Firenze, buonasera.
0: Buonasera.
1: Piatto preferito, gruppo preferito, musica preferita, Metallica, Nothing Else Matters.
0: Bella.
1: Come se fossero cicoria saltata coi capperi e l'aglio.
0: Ma
1: buonanotte.
0: Dai! Cicoria saltata, capperi e aglio, bene, grazie, menù musicale. Tra l'altro ci sono tanti artisti del mondo della musica italiana in particolare che hanno aperto dei ristoranti. Tommaso Paradiso ha un ristorante in Roma Prati da un po' di anni, lo stesso Cesare Cremonini ha aperto un ristorante, il suo piatto preferito, manco a dirlo, i tortellini, che mangia anche a colazione in ogni modo, anche perché sono squisiti con il sugo alla bolognese, ma anche in brodo o semplicemente in bianco al burro anche. E per Cesare una poesia che non è solo cibo ma una canzone poetica.
2: Anche

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quando poi saremo stanchi arriverà 50 e ci risveglia per arrivare insieme fino alla mezzanotte. Un appuntamento imperdibile, un viaggio incredibile. I 50 anni di Radio Kiss Kiss con tutte le emozioni. Ad esempio vi porto subito negli anni 90, visto che questa sera abbiamo parlato di musica e cibo, i piatti preferiti dalle star, o se le star fossero delle pietanze. La paella quell'anno spaccò ufficialmente in Italia e tanti ristoranti a tema aprirono proprio all'inizio dei 90. Poi c'era la moda del dopo cena con il famoso yogurt gelato e come sempre la connessione tra musica e cinema, perché torna l'Adams Groove, cioè il ritmo, il beat della famiglia Adams, celebre singolo hip hop da parte di MC Hammer, che poi tolse MC qualche anno dopo per chiamarsi semplicemente Hammer Martello, utilizzata Adams Groove naturalmente per la colonna sonora del film La famiglia Adams. Una delle cose che mi faceva più ridere della famiglia Adams era la mano che ogni tanto usciva fuori, chissà che anno era. Fate il vostro gioco, ascoltatori di Radio Kiss Kiss, pallina, roulette, abbiamo tutto il materiale necessario e lanciamo. Indovinate l'anno, avete ancora qualche secondo. Stop.
2: 1991.